0: Allora, un buon pomeriggio,
1: Ben ritrovati a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post-punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata a

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
1: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

0: Multi Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei vantaggiato, sei condiviso.
3: Multi Talks è bellissimo. The world.

0: sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends. Un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale degli Antropofago e la follia delle sostanze. Sabato 26 settembre, ore 22, strada del Barocchio 27, Grugliasco. È una festa bella vita, porta ciò che vorresti trovare.
1: Un po' come Lippo Paolo. Oh, ragazzi, a Torino non stanno ancora bene. Sono tre volte che succede.
2: Ma il pazzo non abbiamo mai fatto Lippo Paolo, però è vero. Possiamo lasciarli così? No.
3: Guarda quanta gente, se non approfittiamo adesso.
2: Signori, vi spieghiamo, scusate il silenzio, anche abbastanza imbarazzante. Sì, ecco, vi siamo per introdurre, eh? Ecco, grazie, un applauso per la canottiera di Sabino, dai ragazzi.
1: Dai, un applauso di incoraggiamento per una canzone che parla di un ragazzo che in poche parole di un che andando a scuola nelle valli valdostane, insomma, la scuola materna. E il nostro amico, un po' ragazzi un po' problematici, difficilmente integrabili, ecco, e quindi insomma lui col suo fagottino, con i quaderni, la cartellina, anzi la cintura come si usava una volta, quella con i finanzi, quello con l'abecedario. Ecco, Lippo Paolo alla scuola materna era precoce, utilizzava l'abecedario, conosceva già l'alfabeto, i numeri, i calcoli, le cifre, le equazioni.

0: Ecco, e poi
1: invece dentro l'asilo tutti quanti lo prendevano in giro e quindi tutti quanti a un certo punto gli urlavano Ippo Ippo Paolo. Ok. E questo dovete poi dirlo voi per prendere in giro l'Ippo Paolo. Chi è l'Ippo Paolo? Ecco, io vi faccio così con la mano. Ah, verso Paolo, giustamente verso Paolo, vi faccio così e voi fate un coro che prima abbiamo sentito insieme tipo
2: Ippo Paolo!
1: Dovete essere forse un po'.

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiana.

0: fit per la nuova casa della FAT.
1: Venerdì 25 settembre, ore 20, in corso Palermo 46. Menù vegano.
0: Dateci una mano a costruire un nuovo spazio dove organizzarci per le lotte, diffondere libri, riviste e idee, praticare la solidarietà, costruire insieme un mondo di libertà.

qualche tempo e vigile politica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco. Senza!

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

Team e Città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

I can't feel my heart, but it's beating for sure.

0: benefit per la nuova casa della FAT.
1: Venerdì 25 settembre, ore 20, in corso Palermo 46. Menù vegano.
0: Dateci una mano a costruire un nuovo spazio dove organizzarci per le lotte, diffondere libri, riviste e idee, praticare la solidarietà, costruire insieme un mondo di libere uguali.
1: Per prenotazioni, scrivere a antimilitarista.to@gmail.com. Venerdì 25 settembre, ore 20, alla FAT, in corso Palermo 46.

0: L'informazione di Blackout.
1: Notizie, approfondimenti e corrispondenze dalle lotte.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
3: Las noticias de la mañana.
0: Ritrovate gli approfondimenti e le dirette sul sito
1: www.radioblackout.org
2: e sul canale Telegram Radio Blackout 105.250 FM.

Oui.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita. United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Mood Jerez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata a

0: Kind of fire, baby.
1: State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. In FM Torino. Radio Blackout, la mia radio preferita.

faccia da mossa, perché i servizi arruolano la gente che ha la faccia da mossa. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale degli Antropofago e la follia delle Sostanze. Sabato 26 settembre, ore 22, strada del Barocchio 27, Grugliasco. È una festa bella vita.

diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire? Da.

Thank you very much, Mr. John Peel. You better lay on my search.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post-punk dalla Romagna. Yello Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata a

Guardi, Cristino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Guarda a porto, cazzo.

0: fatto. Benefit per la nuova casa della FAT.
1: Venerdì 25 settembre, ore 20, in corso Palermo 46. Menù vegano.
0: Dateci una mano a costruire un nuovo spazio dove organizzarci per le lotte, diffondere libri, riviste e idee, praticare la solidarietà, costruire insieme un mondo di libere uguali.
1: Per prenotazioni, scrivere a antimilitarista.to@gmail.com. Venerdì 25 settembre, ore 20, alla FAT, in corso Palermo 46.

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale

fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

0: quanti dei cadaveri che tiro? Avanti!
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so! Uno lo so! Uno lo sentito! E lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo!
1: Ma ti rende conto che il buio è che qua non vediamo niente?
0: E che vuole tornare a casa, Schettino? E il buio vuole tornare a casa?

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita. United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Mood Jerez per Gaza.
3: In caso di pioggia l'iniziativa verrà spostata

0: Sport Detox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no, delusion.
2: Prossimo concerto! Sport Detox!
3: Io vengo da Bordighera.

the bitch!

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

you look at her a certain way. You did. She and my nephew, they

0: Cena contro lo sfratto. Benefit per la nuova casa della FAT.
1: Venerdì 25 settembre, ore 20, in corso Palermo 46. Menù vegano.
0: Dateci una mano a costruire un nuovo spazio dove organizzarci per le lotte, diffondere libri, riviste e idee, praticare la solidarietà, costruire insieme un mondo di libere uguali.
1: Per prenotazioni scrivere a antimilitarista.to@gmail.com. Venerdì 25 settembre, ore 20, alla FAT, in corso Palermo 46.

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.org.

sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends. Un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale

13:59. Questa è Radio Blackout che trasmette sui 105.250 in modulazione di frequenza. Libere frequenze dell'etere torinese che potete trovare anche in giro per tutto il mondo, ovunque vi sia una connessione più o meno stabile. Sicuramente lo è più del nostri FM. Radioblackout.org è il sito di riferimento. Quest'oggi niente alli guai. E ritorna Uma Radio. Un buongiorno a voi, carissimi ascoltatori e ascoltatrici, da parte di Diego, che vi terrà compagnia a partire da questo momento per un'ora. Sono le 14:00, lasciamo il reggae e iniziamo con la selezione di quest'oggi. Iniziamo con Austin Archer, direttamente da Salt Lake City, nello Utah, United States. Disco fresco di stampa intitolato Allegoria o Allegoria, JFF. Iniziamo subito alla grandissima. Se volete farvi sentire potete farlo liberamente. 34 666 73 263 011 24 95 669.

questo è uno dei dischi della settimana. Uscito il 4 settembre, è consigliatissimo, un bello spaccato. Società contemporanea americana da parte di questo giovane musicista che arriva da Salt Lake City, che però vive da quando è ragazzo a Los Angeles. Ha iniziato giovanissimo a fare il musicista, l'arrangiatore. Progetto a suo nome Austin Archer, questa allegoria al disco che è uscito, come dicevo, il 4 settembre. Consigliatissimo, è un gran bel lavoro. Adesso continuiamo con la trasmissione. Una band che abbiamo già ascoltato più di una volta, arrivano dal North Carolina, spaccano di brutto e anche loro racchiudono al loro interno musicisti che rappresentano un po' la crema della musica soundtrack contemporanea. Escono per la Dead Oceans, si chiamano i Wednesday, e Bleds Deluxe, il loro ultimo lavoro uscito sempre quest'anno. Andiamo ad ascoltarci. In realtà era uscito, cos'era, 2 anni fa? No, nel 2025. Nel 2025 questa è la versione deluxe, come si dice, con qualche giunta live, eccetera, eccetera. Andiamo a ascoltarci Pick Up Dead Knife. Sempre in diretta, Radio Blackout, questa è Umo Radio, loro sono i Wednesday. Buon ascolto!

Gran bel disco questo Bleds e Wednesday direttamente dal North Carolina. Abbiamo già ascoltato e lo rifaremo. Aspettiamo una nuova versione dell'uso, magari un album nuovo, chi lo sa. Nel frattempo andiamo indietro nel tempo, nella Chicago della fine degli anni 90. Loro sono i NIMB e questa è una raccolta recentemente uscita con una serie di registrazioni a cavallo tra il 1997 e il 1999. Andiamo a ascoltarci Words, sempre in diretta a Radio Blackout. Un saluto speciale a chi si fa sentire al 34 666 73 263. Fatevi sentire, noi siamo qua caldi in questa calda giornata nell'autunno più secco e arido della storia.

salto indietro nel tempo, negli anni 90. Il titolo della raccolta, Cutting Teeth, 1997-1999, Nimb, storica band post-hardcore di Chicago. Tra l'altro l'etichetta che ha pubblicato questo lavoro nasce proprio nei primi 2000, quando la band chiudeva i suoi capitoli, insomma durano penso fino ai 2001-2002, non ricordo bene, la mia memoria è sempre un po' qua e un po' là. Insomma, consigliato anche questo ascolto per fare un salto indietro nel tempo, che non guasta mai, ma a noi piace anche un sacco esplorare le novità, le news, e lo facciamo alla grande con un trio al femminile. Arrivano da Seoul, siamo in Corea del Sud, si chiamano le Sailor Honeymoon, anche loro le abbiamo già ascoltate, le riprendiamo alla grande perché hanno pubblicato, le ragazze si sono prese bene questa copertina perché avevano pubblicato pochi mesi fa un lavoro e hanno riproposto la stessa copertina per il disco nuovo che si chiama The Worst of Sailor Honeymoon. Andiamo a ascoltarci questa I Wanna Leave You, una raccolta che così ci sta alla grande. Aspetta, ce la faccio? 1, 2, 3, è la 3.

I Wanna Leave You, loro erano le Sailor Honeymoon direttamente dalla Corea. E adesso ce ne andiamo a Marigliano, in provincia di Napoli, con i Pataturk, con il loro disco omonimo. E anche qua siamo freschissimi di stampa perché è uscito il 23 settembre. E andiamo ad ascoltarci questa To Beat a Dead Horse, i Pataturk.

un sound annatamente anni 90. Per i ragazzi di Marigliano in provincia di Napoli, Pataturk, quelle imprecazioni celate che hanno ispirato il nome di questa giovane band. E adesso un altro disco della settimana, un disco veramente è difficile da proporre perché è uno di quei dischi che è composto da tantissimi brani, perché sono ben 23, un disco variegato, un variegato alla Marena. Io sono un grande amante di questo potpourri di sonorità. Loro arrivano da Cincinnati, Ohio, si chiamano The Dream e hanno pubblicato questo I Lost My Way for Centuries non da moltissimo, perché è uscito il 18 settembre, e c'è veramente una varietà di suoni, di sensazioni incredibile, un disco da ascoltarsi dall'inizio alla fine almeno due volte, consigliatissimo. Ripeto, loro sono The Dream, D-E-R-I-N-N, quando suona il campanello, insomma. E andiamo ad ascoltarci qualche traccia, dai, dalla 2 alla 4, direi. Haven't Lived It Yet, la prima traccia che andremo ad ascoltarci. Buon ascolto, Radio Blackout, questa è sempre Imeradio. Trasmissione sgrammaticata assai. Ci siamo, sì.

Tra l'altro disco prodotto dall'etichetta Feel It, etichetta indipendente, dalla quale quest'oggi andremo ad attingere a mani congiunte per fare una bella scorpacciata. Pull up, perché meritano l'ascolto integrale. Spaccano. The Dream.

questo I Lost My Way for Centuries dei The Dream, band di Cincinnati. Come dicevo, gran bel disco che ritroveremo sicuramente nelle prossime settimane. Ma adesso siamo passati a un'altra band che adoro tanti anni. Arrivano da Melbourne, Australia, sono The Marlocks. Anche loro hanno un sound tra il garage e il southern rock anni 70, niente male. Il loro ultimo lavoro uscito un paio d'anni fa, intitolato Calm Ya Farm. Undone.

Marlocks, band nata a Melbourne nel 2011. Questo lavoro pubblicato 3 anni fa sotto Cambia Farm, che tra l'altro in seguito è uscito anche una versione live al Telegram Ballroom nel 2024. Comunque una band che è sempre un piacere riascoltare. E a proposito di personaggi interessanti, come promesso in precedenza, ascolteremo a piene mani dal catalogo della Fill It Records. Ho scoperto questi Cowboys, che sono una band che arriva dal Bloomington, dall'Indiana, e hanno pubblicato questo disco quest'anno, in questo 2026, a inizio anno, intitolato Captain Easy's Downfall. Sono The Cowboys e anche qua meritano un paio di ascolti perché sono interessanti. Andiamo a ascoltarci Red Flag, White Flag e Punk House Bidet. Interessantissimi.

Beh, un sound che si rifà un po' al garage vecchia scuola e anche a tratti del psycho pop gradevole. Gran bel disco, ascoltiamoci un altro brano come promesso.

un'altra di quelle cose che sono affascinato da sempre è lo svarione a fine brano, 40-50 secondi, un po' così. Sono una perla, li adoro, come adoro questo gruppo di ragazzi giovani che avevamo già ascoltato due settimane fa quando avevo ripreso la prima stagione di Umoradio di questa nuova stagione dell'anno. Sono i West Side Cowboy, arrivano da Manchester e hanno pubblicato il loro primo disco, il disco d'esordio, It Goes On, molto interessante anche questo, altra perla della musica contemporanea. Andiamoci ad ascoltare questa Wet Dom, Kid You Did It, accostamento di colori nella presentazione che esce sul Bandcamp che mi cava assai gli occhi. West Side Cowboy.

probabilmente band che farà il salto nel panorama commerciale inglese, da tutte le carte in regola. West Side Cowboy, questa copertina d'altri tempi col cavallo in un bel

prati verdi, che quest'estate sicuramente anche lì sono stati piuttosto gialli, scenari apocalittici. Forse non si erano mai visti.

anche per i Mesh non mancano sventagliate garage. Questo No Fun At All. Ci avviciniamo alla chiusura per questo sabato 26 settembre. Ancora una manciata di brani. Ringraziamento per tutti quelli che si sono fatti sentire al 34666-73263. Ma fatelo ancora! È sempre dalla stessa etichetta, adesso un bel assaggio anni 80, anche se è uscito da qualche mese questo lavoro per questa synth band veramente 80s, vecchia scuola come sound. Arrivano direttamente da Portland, Oregon, e si chiamano Odor Heater. Il disco è But For Woo, e ci ascoltiamo la title track.

saluto a Mitch su questa sonorità, perché lui apprezza particolarmente la sua Tex Bambolina, che andrà in onda, mi auguro, questa sera dopo il Black Milk, che inizierà dopo un paio di selezioni che vi sto per mettere, quindi il pomeriggio classico, il pomeriggio imperdibile, quello serio di Radio Blackout, che c'è sempre e spacca di brutto. Quindi l'invito è quello di non mollare le libere frequenze di Blackout, ma adesso prendiamo il treno, perché no, su Labu, il progetto del buon Cristiano degli X-Mary, prendo il treno.

fra l'altro su la boom, come suggeriscono, si pronuncia nel secondo modo. Sulla bu è fondamentale dare la giusta enfasi su ciascuna delle sillabe, con particolare attenzione alla bu finale. Bu. Allegro zu.

quasi baleanico, un Galaxy Express balearico. Uno dei tanti svarioni del grandissimo Cristiano, uno degli esponenti di spicco della scena underground italiana da quasi 30 anni, anzi da forse più di 30 anni. Mi stancherò mai di dirlo, assolutamente, per chi non ce l'avesse nella propria discografia o discoteca, come si dice in maniera più corretta, in qualsiasi versione. X-Mary a tavola con il principe, tra l'altro, tipo cos'era, 3 anni fa, per il ventennale del disco, era uscita anche una versione deluso. E ci salutiamo così, a seguire Black Milk, non mancate l'appuntamento per eccellenza del sabato di Radio Blackout. E ci salutiamo con Alberto Radius, Nel Ghetto, 1977, Big Tune.

15:09. Si continua a navigare rigorosamente in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Sabato 26 settembre 2026. Pronti e pronti per una nuova navigazione in compagnia degli Enjoy Afternoon di Black Milk. E quindi come sempre benvenute e benvenuti a bordo. Per accompagnarvi e traghettarvi nel consueto mélange musicale del sabato pomeriggio, qui in diretta dagli studi blackoutiani di Via Cecchi 21/A. Baron One in voce alle selezioni, coadiuvato come sempre da DJ Ghost. Continuando a cavalcare la buona onda e la lunga coda dell'estate. Sulle frequenze blackoutiane, che per ora rimangono 105.250 nella modulazione di frequenza, ma potete ascoltare Radio Blackout anche attraverso il DAB Digital Audio Broadcast e attraverso lo streaming radioblackout.org. E poi come sempre l'invito è quello di interagire con gli studi blackoutiani attraverso i consueti numeri telefonici 011 24 95 669, dirette, squilini e comunicazioni volanti 346 66 73 263, SMS, Signal, WhatsApp e Telegram, le modalità di messaggistica istantanea che potete utilizzare per far sentire la vostra presenza al di là dell'etere, per mantenere attivo il servizio Cisti Viaggiari Informati. Posti di blocco, retate, controllori su bus e metro e quant'altro.

E quindi, come sempre, vitesse in comfort per mollare gli ormeggi e iniziare il viaggio odierno in compagnia di Black Milk sulle libere frequenze di Radio Blackout, sabato 26 settembre 2026.

pensiamo alla navigazione odierna dal volume numero 16 della serie della Compost Record, Future Sound of Jazz. La traccia che apre questa raccolta musicale a firma del producer britannico Imnative, insieme alla tastierista sempre britannica Jessica Loren, in questa Home Supreme, remix di Hector Plimmer, bilico tra spiritual jazz, soul ed elettronica. Per iniziare a basso voltaggio questa puntata dell'Enjoy Afternoon di Black Milk, sempre da una produzione che arriva from UK all'interno di Bring Our Light to Every Corner, nuovo lavoro per il musicista e produttore Scream Shear. Ci guardiamo questa Asleep, A Dream.

Scream, Sheer, Sleep, A Dream. Traccia estratta da Bring Our Light to Every Corner. Ultimo lavoro per il producer e musicista britannico Albert's Favorite. Continuiamo a viaggiare all'interno delle sonorità che arrivano sempre from UK, dal nuovo lavoro di Ezra Collective, Here Because of Hope. Ci ascoltiamo un paio di tracce, iniziando da questa Only Love, alla voce di Pat Salieu.

It's Only Love, Ezra Collective, Passalieu. Rapper britannico da Here Because of Hope, nuovo lavoro per il quintetto britannico, come sempre miscela jazz, soul, reggae, dub e afrobeat. Uscita targata Partisan Record.

Prossima traccia vede la collaborazione della cantante giamaicana Lila Hike. Traccia intitolata Well Organized.

15:38 minuti. Sempre l'ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout in compagnia dell'Enjoy Afternoon di Black Milk, sabato 26 settembre 2026. Sì, siamo scesi direi decisamente a sud, grazie a questa interessante raccolta della BB Record per uno dei musicisti più sottovalutati della storia della black music. Parliamo di Terry Collier, da Chicago, Illinois. Inizio la sua lontana carriera alla fine degli anni 60, muovendosi tra sonorità folk e blues. Poi è caduto per tantissimi anni nell'oblio, tornato negli anni 90 a cavalcare la scena acid jazz, in questo caso anche a una serie di registrazioni live tra il 1990 e il 2000, da questo Live Peace, tra soul, blues, jazz. Stiamo gustando questa Fix the Blame. Questa sonorità, un saluto speciale a Adriano. Il viaggio sulla buona onda blackoutiana.

Beh, come sempre una band di tutto rispetto che accompagna la voce di Terry Collier in queste registrazioni. Adesso entriamo all'interno di questa Jazz My Rhythm and Blues. It's called Jazz My Rhythm and Blues.

Jazz, My Rhythm and Blues, Terry Collier, Live Peace, BB Record. Tanto un saluto sotto Mentite Spoglie, San Mauro Sound, che giustamente ci ricorda di rinnovare i saluti e la complicità alla compagna Susan. Lei si è fatta arrestare a differenza di Gali, che è andato alla Fashion Week, che però parla, vabbè. Come è scritto sul campanile di qua, se ognuno a suo modo, ma fino a un certo punto...

Continuiamo a mantenere un'atmosfera decisamente fumosa. Tavolini circolari, fumo, sigarette, sigari, luci blu. All'interno di questa black box, Eric Badu, The Alchemist, Kamasi Washington.

Black Box, il sax di Kamasi Washington, la voce di Erika Badu, la produzione di The Alchemist, da Before the World Blow, Control Freak Record da Dallas. Uccidiamo gli speroni, andiamo sempre in sella.

Anthony Joseph James da The Ark, nuovo lavoro di questo anno 2026, sempre per la Heavenly Sweetness. Allora, ricordiamo anche un po' di appuntamenti, iniziando da quello del Manituana, che partiva alle ore 15, Largo Vitale 113, Freak Inspiration. Giornata che va così a sostituire

0: sostituire il corteo Freak Pride, che solitamente alla fine di settembre andava a attraversare le vie cittadine. Per un corposo appuntamento al Manituana dalle ore 15, confronto su collettivo su Rabbia e Bisogni delle Frecce del Quartiere, dalle ore 18 concerto di Carenza 503 a Narcolettica, e poi aperitivo vegan, tutto questo al Manituana, Largo Vitale 113. E poi come sempre l'apertura del sabato pomeriggio del centro di documentazione Porfido dalle ore 16, tra pochi minuti, via Tarino 12C a Banchiglia. Quindi ci prepariamo per il primo giro di boa. Poi viaggeremo per una mezz'oretta tra Mogadiscio e Hargeisa, compagnia della Dur Dur Band. A chiudere Anthony Joseph, Esca Mugunwasi, traccia che dedichiamo alla cara Susan, Blue Susan.
1: Suzanne had seen the chrome towers of the spirit world. She had moved through each room in darkness, like an illicit vapor,

16:07. Ho effettuato il primo giro di boa in compagnia della navigazione dell'Enjoy Afternoon di Black Milk, sabato 26 settembre 2026, sempre su Radio Blackout. Quindi viaggiamo per questa mezz'ora in compagnia di Durdur Band, una delle band sicuramente più significative della storia della musica somala. Nel lontano 2018 erano usciti i primi due volumi per la Analog Africa. Anche in questo caso la difficoltà nel reperire il materiale discografico. Scena musicale somala molto attiva dagli anni 70 fino alla fine degli anni 80. Poi le tensioni politiche, i signori della guerra, in particolare la guerra civile scatenata da Siad Barre, con il bombardamento di Radio Hargeisa, e grazie al lavoro di chi portava avanti questa sorta di archivio, di catalogo storico della musica somala, riuscirono a mettere in salvo tantissime musicassette che poi negli anni successivi sono diventati materiale per andare a scoprire tanto materiale inedito, come nel caso dei primi due volumi della Durdur Band. In questo volume number 3 and 4 viaggiamo tra il 1988 e il 1989, quindi così quasi a chiudere il periodo più florido della musica somala. Siamo gustati questa Naf Yasail Soulful Love.

Dur Band, Alla Garrire, I Am Trembling, volumi numero 3-4 per questa nuova uscita targata Analog Africa. Miscela di reggae, funk, soul, disco music miscelate con il beat Banadiri e la spirituale della Star Music e della Danto. La ovviamente forte influenza della musica etiope che in ogni modo, anche se non era direttamente collegata, filtrava attraverso le radio del periodo. Intanto un saluto a chi ci ascolta da Djibouti, visto che siamo in zona. Questa è Adiga Idantogei, You Have Changed, Dur Dur Band.

Dur Band, Adiga, Dalan Gorey, You Have Changed Me. Registrazioni tra il 1988 e il 1989 in questo volume numero 3-4, che vanno a chiudere il cerchio delle registrazioni per una delle band più significative della storia della musica somala. Quindi ci gustiamo ancora un paio di tracce da questa raccolta, direi come sempre estesa, la buona tradizione della Analog Africa. Ci gustiamo la traccia intitolata Dobni Madei.

Durdur Band, Domni Madei, My Maiden. Sempre per quello che riguarda appuntamenti di questo sabato 26 settembre 2026, ci trasferiamo al numero 27 di Strada del Barocchio, Barocchio Squat. Questa sera dalle ore 22, Le Sostanze and Friends. Ma ci sarà la coda all'uscita dell'autostrada, quando si parla di sostanze. In concerto Francesco Stabile, cantautorato metropolitano, antropofago, musica popolare delle Indie bresciane, e Le Sostanze, chitarre ribelli. Come sempre il format, quello della bella vita, porta ciò che vorresti trovare questa sera dalle 22, Barocchio Squat, Strada del Barocchio 27, Grugliasco.

più siamo ancora una traccia in compagnia di Dur Band, poi il nostro viaggio continua sempre tra sonorità che arrivano dall'Africa e dintorni, questa volta sonorità contemporanee ma che come sempre guardano la tradizione musicale del continente africano. Anche per l'ultima traccia manteniamo un ritmo sostenuto. Is Yell Yell, ovvero sia Stop Pretending, Dur Dur Band.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post-punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata.

Give Me Peace. I must have my say. I BBO Sound Machine e delle Sosimi da Chopping Mountain, ultimo lavoro per la band capitanata da Quinn Ino Williams, per la Merge Record. Intanto vi ricordo che anche nella giornata odierna continua il workshop DIY Frattura Fest, il passo occupato via Passo Buole 47. Laboratorio DIY, porta fili di ferro, corde di chitarra vecchie, ogni tipo di ferraglia per comporre il tuo gioiello, oppure abito, tessuti, filo, ago e acrilico per personalizzare il vostro drip. Dalle ore 18, il passo occupato via Passo Buole 47, Frattura Fest. Ino Williams ci guida ancora nella prossima traccia, sempre da Chopping Mountain. Andiamo in Nigeria, Burning in Lagos.

I BBO Sound Machine, Burning in Lagos, da Chopping Mountain. Altro appuntamento che partiva già nella mattinata di questo sabato 26 settembre, festa al parco, il Parco E Salvo, Parco Artiglieri di Montagna, Corso Vittorio Emanuele. Per il tutto il pomeriggio, banchetti, tiendita popolare, sport popolare dalle 17.30 a seguire, concerti e musica. E approfittando della giornata odierna, open air, Parco Artiglieri da Montagna. Intanto noi planiamo direttamente nella Repubblica Democratica del Congo, quindi imbracciamo la chitarrina per continuare il nostro viaggio tra rumba, succus, ndombolo e dintorni, grazie al nuovo lavoro di Jocelyn Balou. Disco intitolato Borumba, che ci introduce a questo viaggio che ci porterà a chiudere questa seconda ora di navigazione in compagnia di Black Milk. Bolingo.

Jocelyn Balu Tatanimi. Siamo all'interno di Borumba. È un fervente omaggio ai veterani del genere musicale, quindi dalla rumba congolese, passando per il soukous, arrivando anche fino al ndombolo. Le mutazioni musicali nel corso degli anni, rumba congolese che inizia a diffondersi all'inizio degli anni 40. E in questo lavoro, anche attraverso la leggendaria Bacolo Music International, guarda ovviamente alla memoria della musica congolese. Sia per quella d'antan, quella più contemporanea. Secondo e ultimo giro di boa. Cominciamo a pagaiare e a muovere anche un po' i piedi e le anche, visto che con l'ultima traccia tocchiamo anche le sonorità del ndombolo. Saluto speciale alla Parsidan, alla Black Bazaar.

Jocelyn Balu Yambanga da Borumba, tra ciò che chiude questa seconda ora di navigazione in compagnia di Black Milk. Sabato 26 settembre 2026, sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout. Per l'ultima ora di navigazione ci dedichiamo alla reggae music, sonorità in levare. Rimaniamo quindi decisamente solari. Quindi come sempre l'invito è quello di rimanere ancorate e ancorati all'unica frequenza libera in the city.

17:06 minuti, effettuato l'ultimo giro di boa, quindi sonorità in levare per questa ultima ora di navigazione in compagnia di Black Milk, iniziando da Holding It Down, nuovo lavoro per Soul Revivers, duo composto dal storico producer reggae dub Nick Manasseh, da David Hill, già Ballistic Brothers and Rutical, uscita targata Acid Jazz Record. Ad aprire questa Come Back to Me, la voce di Johnny Clark, tra ciò che avevamo già sentito nella sua versione originale attraverso la raccolta della Melodies International Ariwa Sound, produzioni by Mark Professor.

Soul Revivers, Sandra Cross, Like a Lion, Holding It Down. Tanto per quello che invece riguarda un appuntamento che ci sarà nella giornata di domani, domenica 27 settembre, si torna nella Blackout House di Via Cecchi 21/A dopo la serata inaugurale della giornata di ieri con Tunnel Vision. Tarawed, Icos e Cross Generation, sessione d'ascolto con Amira Al-Ghul, raccolto registrazioni, canti per la terra, canzoni rituali, canzoni di resistenza delle donne palestinesi attraverso i territori di Ramallah, di Betlemme, di Bergela, di Gerico. Testi e voci che agiscono come vettori di memoria e di resistenza. Durante la sessione di ascolto si parlerà nello specifico del Tarawed e delle diverse forme che possono prendere queste canzoni popolari, e poi a seguire Piola e DJ Set. DJ Set con Falia Khan, artista palestinese di base a Berlino, tra suoni tradizionali e musica elettronica contemporanea. Tutto questo domani dalle ore 17, Blackout House, Via Cecchi 21/A, Tarawed, Icos e Cross Generation.

Siamo all'interno di Rebel Delta, nuovo lavoro di Asa Lineage, uscita VP Record, produzione King Jammy, No Vagabond, featuring di Jesse Royal e Brandon Roots. Intanto vi ricordo che da giovedì 1 ottobre riprendono le proiezioni cinematografiche in quel di El Paso Occupato di via Passobole 47. Programma completo sia sulle pagine pasiche che su gancio.cisti. Si parte giovedì 1 ottobre. Surreale proiezione del film Adrenaline 1990, film francese.

time we come around. Rule the Sound, As a Lineage, Rebel Dauta. Sì, direi traccia adatta per contemplare il lento scorrere del fiume, che in certi tratti si può attraversare anche a piedi. On the River, Reggae Music.

Sì, ci siamo lasciati trasportare dal lento scorrere del fiume. Siamo planati all'interno di Love and Energy. Ascoltiamo due tracce, il nuovo lavoro di Kimani Marley. Questa è New Creature Confrontation Music.

Intanto vi ricordo che le dirette sulle libere frequenze di Radio Blackout continuano come sempre dalle ore 18 in compagnia di Mitch, ai controlli con Tanz Bambolina. Poi lasciamo a lui il compito di svelarvi il proseguo in diretta dagli studi blackoutiani di via Cecchi 21/A per questo sabato 26 settembre 2026.

Love and Energy, Kimani Marley. Faccio che dà il titolo al suo ultimo lavoro, Confrontation Music. Intanto ci confermano che la navigazione è possibile. Beh, chi sta navigando in questo momento è ovviamente a conoscenza delle famose mappe dei fondali del fiume Po in quella zona. Mappe, ricordiamo, accuratamente compilate dall'ammiraglio Sembon, a cui hanno intitolato una via proprio qua dietro. Beh, vi potete fermare verso l'isola del Ratto, vecchio possedimento blackoutiano dei tempi dell'Unità d'Italia, quando l'acqua è bassa. E buona navigazione.

Nega Maron, Diaspora, Da Paris, Sarcel, loro nuovo lavoro per la Evidence Music di Geneve, sottofondo Diaspora, campione di Brigadier Sabari, Alpha Blondy, Membadat.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Mood Jerez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata.

0: tipo.
1: 17:41 minuti per chiudere la navigazione odierna. Ci ascoltiamo un po' di tracce da Kingston Files, Dub Syndicate, Adrian Sherwood, Style Scott, nuova uscita targata Ico Beach da Hamburgo. Tracce che arrivano in particolare da un disco che abbiamo suonato spesso e volentieri, era il lontano 2004, No Bed of Roses. Vita sempre targata Ico Beach. Qui in questo caso le tracce vengono trasformate tra usi di eco, riverberi, drop out, the bass and the drum ad aprire il viaggio, One in a Billion, la voce di Luciano in questa alternative vocal cut, e adesso spazio alla voce di Gregory Isaac in questa Weeping Eyes.

Weeping Eyes, la voce di Gregory Isaac, Dub Syndicate, vocal mix Kingston Files, Ico Beach Record. Sì, torniamo indietro di più di 20 anni. Le produzioni di Adrian Sherwood e Stan Scott.

Continuiamo sempre con Gregory Isaacs, però in questo caso con il vocal dub cut di un'altra traccia sempre fondamentale di No Bed of Roses, Kingston Fortim di Nantown.

Kingston 14 Dub Alternative Cut, sempre all'interno di Kingston File Dub Syndicate. Il vocal nella versione originale di No Bed of Roses, sempre di Gregory Isaac.

quindi, come buona tradizione, rimaniamo Pond Rhythm, vocal mix, Nothing Come Easy, la voce di Colonel Campbell.

0: Nothing Come Easy, vocal mix, la voce di Cornel Campbell.
1: Anything you want, you have to work for. Yeah, why?
0: Allora ci avviamo alla conclusione, ultime due tracce, anche in questo caso rimaniamo Pond Rhythm. Da c'è da ascoltare prima la Alternative Rhythm Version con la voce di The Prophet, Bonfire, poi l'Alternative Vocal Cut che andrà a chiudere questa puntata di Black Milk.
1: Pick up your got to
0: altra traccia sempre inclusa all'interno di No Bed of Roses. Traccia intitolata Time, the version Dub Syndicate.

Alternative Rhythm Version di Time, Dub Syndicate, Kingston File, Eco Beach. Quindi un ringraziamento a chi ha messaggiato, chi ha trillato, chi ha cavalcato la buona onda blackoutiana in questo sabato 26 settembre 2026. L'invito è quello di rimanere incollate, incollati alle libere frequenze blackoutiane. Le dirette continuano con Tanz Bambolina, Mitch the Controls. Per quello che ci riguarda, appuntamento rimandato a sabato prossimo, sempre dalle 15.

Allora, un buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici, tutti gli ascoltatori di Radio Blackout. Un saluto a Mr. Baron One che mi ha preceduto con il lungo pomeriggio blackoutiano di Black Milk. Siamo partiti in questa puntata di sabato 26 settembre 2026. Tanz Bambolina, amici ai controlli. Allora, siamo partiti con tutti i gruppi torinesi e una manciata di pezzi in pochissimi minuti con il 66CL, Vigos Boia, Garfield e poi il progetto solista del cantante dei 66CL, Emilio Paranoico, con il brano Voldemort. Poi ci siamo sentiti anche due brani, questo in corso e quello precedente, dei mitici Truzzi Brothers che infiammavano la Torino anni metà anni 80-90. E abbiamo ascoltato Siete gentili con noi e questa che Ti ho visto in piazza, un gruppo sicuramente poco conosciuto a livello nazionale ma che aveva delle notevoli potenzialità. Questi invece sono Gli Incesti, dal 1977, un duo composto da un fratello e una sorella. Questo è Sabato Midnight su Radio Blackout, dal 1977, ripescata per voi.

0: se si dimentica.
1: Allora, mi arriva un messaggio sul numero WhatsApp della radio, il 346-667-3263. Mi dicono: i 66 CL sono trentini. Questo mi giunge nuovo. Grazie dell'info. Io pensavo fossero torinesi, sinceramente. Su noi.

Allora, mi arriva anche un messaggio che dice che i Truzzi Brothers suonano ancora e vabbè, il messaggio precedente era Truzzi Brothers, spettacolo, sei un grande, però suonano ancora, non, questo non lo sapevo, bello, bello sapersi, mi piacerebbe, cavolo, vederli dal vivo, anche se purtroppo all'epoca mi pare di averli anche visti qualche volta, però la memoria è corta. Allora, i Lutichroma, con questa cover della Bambolina, cover che fece anche nel suo Italian Graffiati Ivan Cattaneo, in una versione molto carina, secondo me. Questa dei Lutichroma, però, secondo me è più figa. Lutichroma che li ho scoperti casualmente ascoltando il bobinone proprio di Radio Blackout, quindi caricati magari da qualche redattore di Blackout, da qualche altro o da qualche altra intraprendente redattrice che è andata a spulciarsi chissà che raccolte di musica punk anni 80, e sono saltati fuori loro.

Allora, ci ascoltiamo ancora un brano dei Lutichroma subito dopo questa. E cosa volevo dirvi? Quest'oggi facciamo una puntata un po' dedicata a gruppi, diciamo, nell'ambito del punk rock, o comunque che sfondano anche poi il muro, il limite del punk rock e diventano punk hardcore. Facciamo un po' un mix. La prima parte è dedicata totalmente a gruppi italiani, mentre l'ultima mezz'oretta, diciamo, si va anche su gruppi un po' più conosciuti, soprattutto inglesi e americani. Lutichroma su Radio Blackout, siamo tutti Dracula, buon ascolto.

Allora mi arriva un altro messaggio sempre riferito ai Truzzi Brothers, che mi dice: ciao Micio, grandi Truzzi Brothers, tempo fa 7-8 anni fa hanno fatto il Geriatric Tour ed è uscito questo che credo sia l'ultimo singolo della band, e adesso andrò poi a sentirlo, ma forse l'avevo anche sentito quando facevo la ricerca dei pezzi. Comunque sì, a me piacciono un botto, mi piacerebbe veramente tornassero di nuovo a suonare live magari da qualche parte, una bella reunion. Ringrazio comunque tutti quelli che stanno scrivendo. Questo invece, questo pezzo che stiamo ascoltando, è tratto proprio dal primo lavoro del mitico Enrico Ruggeri, che in questo lavoro qua, punk, e quando lui diceva sono stato punk prima di te, no, a parte gli scherzi, questo è tratto proprio dal primo album dei Decibel, album che ovviamente non se lo cagò quasi nessuno, e infatti l'anno dopo i Decibel passarono a un sound molto più morbido, chiamato New Wave, ma in realtà era molto molto leggero.

sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale

Allora mi arriva anche un messaggio dal nostro amico Boomer61 che mi scrive: Giro Bastard, Mitch, volevo giusto dirti di mettere Gas Nevada Going Underground, sei un mito. Beh, grazie mille. Allora, dopo appunto i Gas Nevada, siamo andati su robe un po' più contemporanee. Ci siamo ascoltati anche quello che fu il loro unico singolo estratto dal disco precedente, il Cani Sciorri, da Los Angeles, con il brano appunto Cambogia Zio. E questi sono il Teatro degli Orrori. Non c'è bisogno assolutamente di presentarli.

Allora facciamo una tripletta comprensiva anche dei cani sciorri, di tre gruppi che, anche se non suonano punk ma suonano principalmente un crossover di diversi generi, hanno comunque nel DNA molto più punk di tanti altri, quindi ci stanno in questa scaletta a

Allora, dopo il teatro che ci sorprende sempre con i loro suoni molto violenti, ma con i testi assolutamente lucidi e che ci fanno riflettere, un altro gruppo di Torino, Linea 77, Fantasma su Radio Blackout. Buon ascolto.

Allora, dopo questa pausa un po' più contemporanea, tornano anche loro, la leggenda del punk aostano, Radio Blackout, la loro hit più conosciuta.

Ho un ricordo nitidissimo di un infuocato CSO a Gabrio qualche anno fa, un ballato all'inverosimile, un concerto, posso dire, veramente strepitoso. E poi i ricordi vanno indietro nel tempo, in quando li vidi le prime volte che suonavano qua a Torino.

Allora, ricordo sempre il numero di Radio Blackout per chi volesse messaggiare con me in questo momento. Il numero è il 346-667-3263 per le app di messaggistica, le solite, quindi WhatsApp, Telegram e Signal, e anche i cari vecchi messaggini.

Allora, restiamo a Torino anche per gli altri due brani. Anche loro, nessun bisogno di presentazione. Quelli come me, chi indovina il titolo vince una birra.

Allora, questa versione è tratta dall'EP, quindi una delle prime incisioni degli Young Gang. Fascismo e ipocrisia. Beh, ovviamente il quizzetto della birra era troppo facile, dai, annulliamo.

Allora salutiamo anche la nostra amica Manu, che purtroppo è ammalata. Un super augurio di guarigione, Manu. E mi scrive anche questo bel messaggio: bell'amici, oggi che sto male è la prima volta che l'ascolto tutta. Grande super chicche, grazie comunque dell'ascolto. Le sconcita Gutierrez, Chosmi Dopolski, grandissime, cioè grandissimi e grandissima lei. Anche qui un episodio concerto radio blackout strepitoso, grandioso, grandioso veramente.

Allora, dopo le grandiose Conchitas Gutierrez, un altro tuffo negli anni 80 più oscuri. Questi sono le Iene. Paralizzato dal suo sguardo. Il brano si intitola Paura.

Allora, in questo brano si può già cogliere il passaggio dal punk puro del 77 alle tematiche molto più care al suono new wave. Infatti mi sembra che questo disco sia dell'81, adesso dovrei andare a verificare, ma mi sembra che sia dell'81.

Allora, come avete capito, sto saltellando un po' di anno in anno, difatti cerco di associare due brani e due brani, anche se non sempre mi riesce. Comunque, il prossimo brano è invece dell'82, qua si sente la chiara matrice della New Wave che aveva invaso praticamente ormai ogni angolo dell'arte, sia visiva che musicale, che anche nel campo dell'abbigliamento. Ovviamente era diventata una moda un po' diffusa ovunque, un po' come la trap adesso, insomma, o qualche anno fa. Central Unit, Saturday Night, dal 1982. Buon ascolto.

Dopo il Central Unit ci siamo ascoltati anche gli Zona Utopica Garantita con Coca Dog, poi i Grandi Magazine con Shot by Side, Shot by Boot Side, scusate. Adesso ci stiamo ascoltando i Divo con That's Good. Salutiamo anche Denise che mi scrive: ciao! Saluto anche a Mr. Luca che mi corregge sulla data del gruppo 1980.

Allora, tra i generi che abbiamo ascoltato questa sera, questo pomeriggio, questa puntata di Tanz Bambolina, non poteva mancare lo psychobilly, perché è un genere che, anche se molto di nicchia, ha sempre raccolto una vasta schiera di appassionati. Questi sono i Dead Beats. Formazione sempre un po' in bilico tra le sonorità più original del rockabilly style e quelle dello psychobilly un po' più scatenato. C'è 921, The Dead Beats, Fall in Love Tonight.

Allora, Boomer 61 mi scrive una riflessione che è una cosa che comunque penso anch'io, e cioè pensare che la trap possa lasciare un ricordo tra anche solo 5 anni diventa un po' sfidante. Questo è una cosa che ci ho pensato anch'io. La musica attuale non so se supererà appunto il momento storico. Questo lo vedremo magari fra qualche anno. Io sono abbastanza scettico, però chissà. Poi, essendo anche magari di una generazione cresciuto appunto con la musica alternativa, il punk rock, la new wave, ma anche per certi versi l'hip hop e via dicendo, mi viene forse difficile pensare che la musica attuale possa lasciare un segno nel tempo, però questo non lo so, magari sì. Allora, arrivano anche alle 19:23 minuti primi un altro gruppo che sicuramente questi hanno lasciato un segno, i The Stranglers, con il brano

Allora, Denise mi chiede se metto Taint in Love dei Soft Cell, il remake della vecchia Taint in Love. Adesso non li ho forse in scaletta, adesso vediamo se riesco a recuperarli al volo, magari sì.

puntata odierna con un brano dei Soft Cell, Tainted Love, però lo ascoltiamo in una versione totalmente remixata e remasterizzata da Jamie Jones. E è un po' una sorpresa, ve la faccio sentire a fine trasmissione. Tra l'altro, questa versione di Peaches degli Stranglers è stata remasterizzata nel 1996, difatti il suono è molto cristallino, come potete udire con le vostre sopraffine orecchie.

0: Cheers.
1: Allora, quest'oggi avete partecipato alla grande, alla trasmissione. Ho avuto parecchi ascoltatori, ascoltatrici, e ringrazio sempre quando la puntata sento che piace, che prende vita, insomma.

Allora, gli anni 80, alla fine degli anni 80, la New Wave andava un po' scemando, ma si ibridava anche con altri generi. Uno dei gruppi che principalmente cavalcò questa onda di ibridazione dei suoni più New Wave con le atmosfere soul e con il funk, loro arrivavano dall'Australia. Questi sono gli In Essex. Il brano è Suicide Blonde, dal 1990.

Beh, poi in quegli anni venne fuori un altro fenomeno di musica all'epoca contemporanea. Stiamo parlando del grunge, ovviamente, o del grunge. E ovviamente bisognerebbe fare una puntata dedicata a tutta la scena di

Comunque, io da ex ragazzo degli anni 90, cresciuto appunto 80-90, cresciuto con il punk rock appunto, ma anche con il garage, con tutte queste cose molto ruvide, devo dire che ho riscoperto anche, ho riscoperto e riesco ad apprezzare anche questi suoni molto più caldi, più avvolgenti, quelli appunto del funky, del soul. E gli NSX, anche se un gruppo che arrivava comunque dalla New Wave, è un gruppo per l'epoca moderno, quindi non era un gruppo che suonava roba nera, diciamo, con musicisti di colore, ma seppero interpretare una loro versione, una miscela di funk, di rock, di soul, veramente suonata bene, secondo me.

19:31, quindi andiamo a sforare, come anche nelle puntate precedenti, un po' l'orario stabilito, anche perché dopo di me mi pare che neanche quest'oggi non ci sia nessuno in programma, e andiamo ad ascoltarci i padri di quello che fu il miscuglio di suoni degli anni Ottanta. The Clash, uno dei gruppi seminali del crossover fra generi. Allora, questa versione è una versione remixata da Bob Clearmountain. Ce l'ascoltiamo. Buon ascolto, Radio Blackout.

Sì, come dice anche Boomer 61, il grunge a inizio anni 90, ma poi anche le posse sono state fondamentali per la scena italiana di quegli anni. Ho fatto una puntata

Mi scrivono anche che appunto i Softcell sono in tour con Human League e Alison Moyet. Sì, questo lo sapevo. Anche però è rimasto solo Mark Almond. Si potrebbe anche, se vengono non troppo lontani, chissà.

saluto ancora il nostro attivissimo Boomer61 che mi scrive un abbraccio Mitch, a te e tutta la radio, alla prossima, grazie caro. 19:34, andiamo a concludere la puntata odierna con il brano di Soft Cell, Tanti in Love, in questa versione remixata da Jenny Jones. Lo dedichiamo a Denise che me l'ha richiesto e io vi do un appuntamento virtuale, spero a sabato prossimo. Un abbraccio a tutte e tutti quelli che hanno ascoltato, che hanno messaggiato, che hanno interagito, e non mollate le libere frequenze, dopo ci sarà il bobinone, però il bobinone riserva sempre assolutamente delle chicche imperdibili. Un buon sabato sera a tutte e tutti voi.

sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale degli Antropofago e la follia delle Sostanze. Sabato 26 settembre, ore 22, strada del Barocchio 27, Grugliasco. È una festa bella vita.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post-punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

0: Oh, I lost it. That's it. It's done.
1: Cena contro lo sfratto. Benefit per la nuova casa della FAT.
2: Venerdì 25 settembre, ore 20, in corso Palermo 46. Menù vegano.
1: Dateci una mano a costruire un nuovo spazio dove organizzarci per le lotte, diffondere libri, riviste e idee, praticare la solidarietà, costruire insieme un mondo di libere uguali.
2: Per prenotazioni scrivere a antimilitarista.to@gmail.com. Venerdì 25 settembre, ore 20, alla FAT, in corso Palermo 46.

0: Vabbè, si può. Risentiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza. Quella è la
2: storia. Vabbè, questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
3: www.blackout.org/

Femme dotte! Siamo la squadra merda! M-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

0: fatto. Benefit per la nuova casa della FAT.
1: Venerdì 25 settembre, ore 20, in corso Palermo 46. Menù vegano.
0: Dateci una mano a costruire un nuovo spazio dove organizzarci per le lotte, diffondere libri, riviste e idee, praticare la solidarietà, costruire insieme un mondo di libere uguali.
1: Per prenotazioni scrivere a antimilitarista.to@gmail.com. Venerdì 25 settembre, ore 20, alla FAT, in corso Palermo 46.

0: Multi Talks.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multi Talks.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

0: sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale degli Antropofago e la follia delle Sostanze. Sabato 26 settembre, ore 22, strada del Barocchio 27, Grugliasco. È una festa bella vita, porta ciò che vorresti trovare.
1: Che cazzo!

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: Cari concittadini, uomini e donne d'Italia, il flagello è tra noi. Un potente virus si è abbattuto sul nostro paese e sta mietendo vittime in tutte le nostre città. È una sfida difficile e pericolosa che dobbiamo affrontare insieme. Noi, istituzioni, come sempre, useremo la violenza e ci dimenticheremo dei più deboli, mentre voi, compatrioti, sarete chiamati alla segregazione, all'isolamento e alla delazione. Solo questo vi si chiede. Noi, dal canto nostro, ci dispiegheremo in inverosimili forze e tecnologie per sorvegliarvi, perché sia mai che tra voi si nasconda l'immondo untore. Amiche e amici d'Italia, se rispetterete i vostri arresti domiciliari, presto potremmo tornare ad abbracciarci.
1: Per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite

0: zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
2: Ti prego! Ne ho bisogno! Qualcuno ha dell'erba! Dell'erba! Dell'erba!
3: Restare in casa e ad uscire solo per approvvigionamento
2: dell'erba.
4: Oh cazzo, la quarantena. E chi se l'aspettava? Oh merda, ma io sono totalmente impreparato. Il frigo è vuoto, la ganja sta per finire e Maria è ancora via. Vediamo un po' che si dice. Oh cazzo, ma se l'aspettavano tutti e io dov'ero? Sembra che le pandemie spuntino fuori così all'improvviso.
5: Ciao cuore.
4: Ciao tesoro, ma dove sei?
5: Sei già tornato a casa?
4: Certo, dove dovrei essere?
5: Al lavoro.
4: Ah sì, oggi ci hanno detto che siamo tutti in ferie. Ma quando sono tornato a casa ho capito, siamo in lockdown. Almeno ci facciamo questa quarantena insieme.
5: Mi sa di no, sono bloccata qui, hanno chiuso la stazione, i bus non partono.
4: Oh cazzo, e quindi?
5: Quindi resto qui con Carla, che per sto periodo mi ospita.
4: Mi mancherai.
5: Anche tu, Topino. Ah, a proposito.
4: Che c'è?
5: Mi sono dimenticato di dirti che prima di partire ho passato la cera in bagno. Per favore, non entrarci. Grazie, amore, ciao, mi manchi tanto, baci.
4: Sì, ciao. Cazzo, però a me scappa adesso. Vabbè, mica posso tenermi la cacca per tutta la quarantena. Oddio, chi è?
6: Gesù, se continui così cagherai anche l'anima. Come ci andrai poi in paradiso?
4: Alleggerito? Ma chi sei?
6: Sono io, non mi riconosci?
4: Sei andato via?
6: Cosa sono ti? Uno stronzo?
4: E tu, stronzo, non paragonarti più a Dio. Chi sei? Cosa vuoi nella mia doccia?
6: Sono Giovanni Battista, l'idraulico.
4: Ah, l'idraulico! Ma così? Senza attrezzi? Senza appuntamento?
6: Io l'appuntamento ce l'avevo.
4: Ah, sì? E con chi?
6: Con la signora Maria.
4: Cosa? Stai fermo lì. Maria? Hai chiamato l'idraulico?
7: L'idraulico? No.
4: Ma qui c'è un tale Giovanni Battista. Dice che l'hai chiamato tu.
7: Ah, sì, certo, me ne ero dimenticata. Me l'hanno mandato dalla farmacia. Installa un tubo con la mucchina per farla uscire insieme all'acqua.
4: Un tubo di amuchina? Ma se manca pure all'ospedale.
7: Era la farmacia dei preti, loro hanno tutto. Ciao amore, devo scappare, ciao, baci.
4: E dunque tu saresti l'idraulico. L'idraulico della farmacia della sagrestia. E allora io sono Gesù Bambino.
6: Io sono Giovanni Battista e qui ti battezzo. To.
4: Ah, è bollente!
6: No, è acqua santa.
4: Bastardo, vieni qui che adempiamo ogni giustizia. Inizia proprio male sta cazzo di quarantena. Cornuto e bagnato, Dio merda. Ci mancava solo la colomba. Via, bestiaccia. No, mi ha cagato in testa.
8: Tu sei mio figlio prediletto. In te mi sono ricevuto.
4: Chi ha parlato? La colomba?
8: Sono Dio, tuo padre. Qui l'unica merda sei tu.

0: Che palle sta quarantena! Il tempo non passa più. In TV coronavirus, sul PC coronavirus, in radio coronavirus, e che palle! E se continuo così tra qualche giorno divento matto, impazzisco a stare a casa.
1: E allora dovresti uscire.
0: Chi è? Chi ha parlato?
1: Calma, Gesù, non mi riconosci? Sono io, la tua buona coscienza.
0: Tu? Ma allora esisti?
1: Certo, e come senti, sono pura e vergine. D'altronde, non mi hai mai usata.
0: Ti preservavo per questi momenti. Avanti, dimmi, cosa dovrei fare?
1: Devi uscire, Gesù. I tuoi polmoni hanno bisogno di aria fresca. Anche la testa ha bisogno di svago. Esci e distraiti un po'. Solo un giro qui attorno.
0: Ma ci sono controlli dappertutto. Oh, sono 400 euro di multa, eh?
1: Vuoi autocertificarti? Una piccola bugia a volte può essere benevola.
0: Ma tutti dicono di non uscire. E potrei ammalarmi, o peggio, ammalare gli altri.
1: E da quando non ti interessi degli altri? Sei sempre stato un nichilista misantropo, avanti. Questa è la tua grande occasione.
0: Beh, come mi conosci bene. Ma la quarantena mi ha cambiato. Mi sono accorto che l'umanità, un po' mi manca.
1: E allora esci. Valle incontro.
0: Non credevo che la mia buona coscienza potesse suggerirmi di mentire, ammalarmi e appestare la città. Dopo questa, stai sicura che non ti cercherò mai più?
1: Esci! Devi uscire!
0: Chi sei tu che mi tenti?
2: Devi uscire! È il diavolo che te lo ordina!
0: Oddio, Lucifero!
2: Gesù! Io e te siamo stati ottimi amici! Questo è un momento magico per noi! L'umanità è allo sbaraglio! Basta un non nulla per scatenare il caos.
0: Non sarò io a condurre l'umanità al baratro.
2: E se ti dicessi che hai l'auto in divieto di sosta?
0: Oh cazzo, è vero. Non mi tentare, non uscirò. Aspetterò la moratoria.
2: Scendi giù. Poiché i tabaccai ancora vendono il tabacco che tu hai finito!
0: No, il tabacco! No!
2: Senza tabacco non durerai mezza giornata! Allora dovrai vendermi l'anima!
0: Mai! È la volta buona che smetto. Comincerò a fumare le pagine dei libri, la polvere sui lampadari. Ma poi basta, eh? Basta vizi.
2: Niente più siga al mattino, niente siga al cesso. E soprattutto, niente siga dopo il caffè.
0: No, dai, dopo il caffè, no.
2: Hai finito pure quello.
0: Però così non vale, eh? Vade retro, Satana! Non di soli vizi vivrà l'uomo!
2: Secondo me è Laura!
0: È proprio lei!
2: Su, sentiamo cosa dice!
3: Ciao Gesù, che fai? Io mi annoio tantissimo. Ho saputo che la tua ragazza non c'è. Beh, anche il mio Marco se n'è andato e non ritorna più. Perché non vieni a tenermi compagnia? Sono così sola e calda. E tu sei così vicino, proprio qui a due isolati. Dai, corri. Sono già nuda.
0: Tu dimmi che non è vero. Che opera tua?
2: Non pensare a me. Laura ti sta aspettando! Esci!
0: Però Laura... Laura è veramente troppo... troppo fine!
2: Una ragazza davvero elegante! È un peccato farla aspettare!
0: Ma Dio, cane! E come faccio?
2: Un cane! Un miracolo! Posso uscire? Dio, grazie!
4: Sono Dio, tuo padre! Qui, l'unico cane sei tu!
0: E mi ha morso! Mi ha morsicato i coglioni! E ora come mi presento a Laura?
2: Devi andare! Anche con i coglioni masticati!
0: No, questo è un monito di Dio. È inutile che insisti. Non mi avrai. Affossato dei debiti, senza più sigarette, senza più coglioni, io sono pronto a rinascere dalle ceneri dei miei peccati. Diavolo, esci da questo corpo, ho deciso, questa quarantena sarà la mia quaresima.

0: Per prima cosa devo farmi una pagina social per aggiornare un po' la mia vita in quarantena. Vediamo un po'. Nome gruppo. A casa di Gesù. Troppo scontato. L'apostolato di Gesù. Suona bene. Regole del gruppo. Ah, sì.
1: Resta a casa è l'unico Dio. Non avrai altra preoccupazione al di fuori del virus. Inno alle 18. Ricordati di sanificare le feste. Onora lo Stato e la scienza. Non desiderare il lusso dei ricchi. Né la casa in villeggiatura, né il giardino, né gli abbonamenti TV. Non starnutire, correre, uccide, spia il tuo vicino.
0: Perfetto. Invita amici. Pacco, ne posso invitare solo 12. E questa spam che cos'è?
2: Ragazzi, sono veramente euforico.
3: Hai visto che bella serata? Potremo andare a vedere la nuova galleria d'arte aperta nello scantinato occupato dal collettivo Artisti contro il Degrado.
4: Oh, ma sempre ste robe pallose. Chi li sopporta più, gli artisti?
3: Beh, non hai tutti i torti. Potremmo andare alla cena minimale. Grandi chef che cucinano solo prodotti che non proiettano l'ombra.
4: Senti, dire il vero, questa sera c'è la partita di Champions. Io voglio stare a casa. È più sicuro che andare a vederla in piazza.
3: Ah, beh, potevi dirlo subito. E che ne dici di una pizza?
4: Grande idea! Ci pensi tu?
5: Reder Pizza, buonasera, cosa desidera?
3: Buonasera, vorrei una pizza in via Le Dita dal Naso 3.
5: Per lei, signora?
3: No, per mio marito.
5: Molto bene, siamo lì in pochi minuti.
3: Mi raccomando, che sia calda.
5: Rovente, signora.
6: Buonasera.
4: Buonasera, metta pure tutto.
7: Oh! Stanco della quattro stagioni? Prova la cinque dita. Stupisci i tuoi amici. Vendicati dei tuoi nemici con la pizza del Rider. Pizze roventi a domicilio in pochi minuti in tutta la città. Sconti sulla guancia sinistra per i mancini e per i ferventi cattolici. L'altra guancia è omaggio. Scarica l'app.

0: Chi è?
1: Da Globo.
0: Ah, grazie, lascia tutto lì davanti al portone.
1: Ma frate, che cazzo lascia? Mi devi pagare? I soldi sono messi e... Ma dai che tengo altre consegne.
0: Altre consegne? Ma non è l'unica della giornata?
1: Sì, da un po', a noi ci pagherà cottimo,
0: E quante ne hai già fatte oggi?
1: Cazzo ne sacce, 4, 5.
0: 4 o 5? Ma lei è una bomba a orologeria, un untore in bicicletta, 5 consegne sono 5 ristoranti, 5 case private. Lei ha incontrato come minimo 10 persone, 20 mani, 100 dita, 100 diti potenzialmente infetti.
1: Siete 5 diti, mo ce li metto tutta la faccia, Fammi entrare. Sono io a rischiare la salute per la sua spesa del cazzo. Senta, ad entrare e uscire dai locali per 3 sporchi euro di merda. Mi apre sta cazzo di porta e mi dia i miei fottuti soldi.
0: Calma, calma. Adesso vado a mettere i soldi nella buchetta delle lettere. Lei lasci la spesa lì sotto. Grazie. Che voi lavoratori siete l'orgoglio dell'Italia.
1: O faccia già, ma che cazzo ste dice? Ma che orgoglio, orgoglio. Ma se ci scaffi sotto le macchine, fra con un cazzo a nece, borghese, infame, collaborazionista. Mi tappia sta pezza, merda di faccia d'uomo.
2: Oddio, oddio, prendi questi soldi, prendili, vattene, basta che te ne vai via. Un

0: Thanks.
1: Pacco, sono rimasto senza spesa. Vabbè, ma almeno la salute. La salute. Oh cazzo, mi è attaccato il corona. Oh no, sono infetto.
2: Hey Jesus, welcome in Corona Kingdom.
1: E tu chi sei?
2: Io sono io e voi non siete un cazzo.
1: La regina Elisabetta? Oh, dovevo aspettarmelo. Ci sei tu dietro questo virus.
2: All right, questo virus può colpire tutti, tranne le mie cellule. Io sono immortale e anche il mio regno non conoscerà fine.
1: Tu, perché lo hai fatto?
2: Per aprirvi le porte del mio impero. Sarete tutti miei sudditi.
1: Ma come? Prima fai la Brexit e poi ci vuoi tutti i tuoi cittadini? E per di più tutti ammalati?
2: Ammalati? Troppo poco. Only death is eternal. Quando voi sarete tutti morti, quando il mondo sarà vissuto solo da cadaveri, solo allora il mio regno sarà eterno.
1: Quindi la tua vita vale più di quella di tutta l'umanità.
2: Essere o non essere la regina, this is your fucking problem.
1: Non te lo permetterò. Camminerò sulla manica e verrò a prenderti. Non nascerà più nessun frutto da te.
2: Oh my God, che succede? Mi sto seccando. Help me! Portatemi del gin, un gin tonic, please. Oh my God, sono diventata secca like a dry leaf. Goodbye my subject. Mettetemi in un foglio di cristallo e portatemi al raccoglitore reale.

0: Giorno 20 di quarantena. La vita mi si palesa per quello che è. Nulla. Sono insignificante. Il tempo è fermo e io resto immobile. Praticamente già morto. Vivere non mi interessa più. È ora di farla finita. Mi lancerò dal balcone. Addio, mondo crudele!
1: Stasera mi butto, con te.
0: E che è sto casino? Istigazione al suicidio?
2: A pezzotto! Ma se vuoi uscire di casa usa le scale, no? E se ti serve una certificazione valida, prova con questa!
3: Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte.

0: Cappellino su tutte le frequenze.
1: Mi permetto nuovamente, care concittadine e cari concittadini, di rivolgermi a voi nel corso di questa difficile emergenza per condividere alcune riflessioni. Il dolore del distacco è stato ingigantito dalla tristezza della impossibilità triste della nostra storia. La generazione più anziana di tutti gli italiani stanno pagando un prezzo altissimo. Abbiamo visto immagini che sarà impossibile dimenticare. Alcuni territori, e in particolare la generazione più anziana, stanno pagando un prezzo altissimo. Ho parlato in questi giorni con tanti amministratori di tutti gli italiani, importanti e positive, sostenute dal Parlamento europeo. Mi auguro che tutti comprendano appieno, con norme di legge. Conosco e comprendo bene la profonda preoccupazione per l'incertezza sul futuro del proprio lavoro. Un'ultima considerazione. Nella ricostruzione il nostro popolo ha sempre saputo esprimere il meglio di sé. Le prospettive del futuro sono ancora una volta alla nostra portata. Abbiamo altre volte superato periodi difficili e drammatici. Vi riusciremo certamente insieme anche questa volta.
2: Presidente, presidente, lei ha ragione, dobbiamo stare tutti uniti, dobbiamo tutti convertirci ai dettami dello Stato. Vicini, vicini, avete sentito? Dobbiamo stare distanti ma uniti, tutti insieme ce la faremo!
3: Ha messo l'inno, anfamone, aleazzi! Bell'unità nazionale quello dello Stato tuo che prima te colpevolizza e poi te lascia morire di fame!
4: Convertitevi, convertitevi e disistete da tutte le vostre libertà e la libertà non sarà più causa della vostra rovina. Io non godo della morte di chi muore. Parola del presidente Mattarella, convertitevi e vivrete!
3: Ma che cazzo stai a dire? Oh, era meglio se te lanciavi!

0: E chi sarà ora? Chi è?
1: Siamo i testimoni di Geova. Siamo venuti a venderti la carità di Cristo.
0: Prima una domanda. Perché Dio ci ha voluto infliggere il coronavirus?
1: Perché abbiamo peccato e non abbiamo cercato il perdono divino. Questa quarantena è l'espiazione delle nostre colpe.
0: E voi perché non la rispettate?
1: Perché la verità divina è un bene di prima necessità.
0: Cosa vendete?
1: L'unzione di Geova.
0: Oddio, e mi volete un

0: aggiungere?
1: Sì, ma col seme di Dio. Ci faccia entrare.
0: Non posso, sa, sono vietati gli assembramenti.
1: Ma la religione è composta dallo spirito.
0: Sì, ma anche lo spirito può ammalarsi.
1: Su, via, apra la porta alla voce di Dio.
0: La voce di Dio entra solo se fai gargarismi con la mucchina.
1: Abbiamo in catalogo anche l'igienizzante santificato. Sconfigge germi e peccati. Adatto anche a chi soffre di masturbazione.
0: Io non mi tocco.
1: Potremmo toccarla noi, con le mani del Signore, si intende.
0: Cosa?
1: La sua voce è così infantile, fanciullesca.
0: Ma se ho 33 anni e fumo come una ciminiera?
1: Potrebbe provare il nostro sciroppo beatificato, o le sigarette santificatrici, o perché no, abbiamo anche in catalogo...
0: Sei il più infame dei gesuiti. Non puoi amare i miei mille vizi, il tuo Dio, il denaro. Questa è la casa del Napisan. E voi la volete tramutare nel covo di batteri. Via, esseri indegni. Non se ne può più, mi sembra di impazzire. Oh no, la boccia dei pesci. Sartori, Sartori, non morire, ti salvo io. Ti metto nell'acqua calda. O ti salvi o ti mangio.
2: Restituisci 49 milioni. Non violenza.
0: Miracolo! È resuscitato! Sartori, alzati e cammina!
2: L'Italia non si lega! 49 milioni! Vota Bonazzini!
0: Cazzo, Sartori, da che sei risuscitato dici solo stronzate!
2: Assembramento silenzioso! Noi siamo l'alternativa muta!
0: Non ci posso credere! Siete state voi, sardine!
2: Bella ciao! Siamo in migliaia! Viva le sardine!
0: E così sono stati gli assembramenti di sardine a cospargere il virus. La verità è venuta a galla, lo sapevo. Era un mercato, il mercato del pesce elettorale.
2: L'Italia del futuro sarà giovane, atletica, laureata e muta. Soprattutto muta!
0: Sardina Sartori, se l'acqua calda ti ha resuscitato, l'olio bollente ti metterà a tacere. Dio ladro, ora ti friggo.
3: Quanto mi piace il pesce fritto.
0: Ma era per me.
3: Sono Dio, tuo padre. Qui l'unico ladro sei tu.

0: cari concittadini, uomini e donne d'Italia. Il virus è stato sconfitto. Non è ancora giunto il momento di festeggiare. Ora abbiamo il dovere di ripartire. L'economia è al tracollo. E a tutte e tutti è richiesto di tornare a lavorare godendo unicamente di un reddito minimo. I turni verranno aumentati a 14 ore lavorative senza giorni di riposo, poiché le ferie sono già state bruciate. Per evitare spese inutili, resteranno chiusi i teatri, i cinema, le biblioteche e i locali notturni. Resteranno vietati gli assembramenti dopo le ore 21. È di fatto vietato incontrarsi in piazze, parchi e luoghi pubblici che resteranno rigorosamente sorvegliati. Tutto tornerà normale. Nelle strade incontrerete i soldati, nei cieli vedrete volare i droni e nelle vostre tasche avverrà la mappatura costante dei vostri movimenti. Italiane ed italiani, l'Italia se desta!
1: Siamo liberi, liberi! Fratelli d'Italia, l'Italia se desta! Italiani, inquilini, coinquilini, affittuari, siamo liberi!
2: Ah, scemo! Sta prigionia non ce la scogliamo più de dosso, ma forse non l'hai capito!
1: Venite a me, voi tutti che siete affaticati, oppressi, e io vi offrirò la cena! Dite a qualcuno di portare l'acqua, che la tramuterò in vino! Che piacere vedervi! Per favore, uno alla volta! Lavatevi le mani, che io procederò alla lavanda dei piedi.
2: Oh, han visto pervertito che se ne approfitta?
1: La casa non è abbastanza grande e non ho potuto mettere le sedie a distanza di sicurezza. Solo quella capotavola è separata.
3: Io. È mia!
4: No, mi ci sento io!
3: No, è mia!
4: Ma ci sento io, cazzo, ragazzi!
3: No, ci devo andare io!
1: Calma, vicini, ricordate, gli ultimi saranno i primi.
2: Ma che vuol dire, che iniziamo dai dolci?
1: Amati vicini, prendete e mangiatene tutti. Ci ho messo il corpo per preparare i piatti e il sangue per allungare il vino.
2: E a merda per fare antipasto, ma che è sta sarsa?
1: Ed ora un brindisi. Alzate i vostri bicchieri e bevetene tutti. Questo è il vino della vicinanza, in remissione dei vostri peccati alle assemblee condominiali.
5: Amen!
6: Scampi fritti, seppioline, calamari e subito per me 1, 2, pasta e fagioli.

0: Fermi tutti! Ho sentito starnutire! Chi è stato?
1: L'ho sentito anch'io.
2: Oh, raga, io non sono stato, eh!
3: Non guardate me, eh!
0: Qualcuno di voi questa sera mi tradirà.
4: Oh, questo c'è in vita a cena e già fa la vittima.
0: Tra di noi c'è un infetto!
5: Signor Gesù, non dica così. Magari è solo un colpo di tosse.
0: Signor Giuda, di questi tempi non c'è da fidarsi. Io non potrei sopportare un'altra quarantena.
5: È inutile destare inutili sospetti tra di noi in questo giorno di festa. Anzi, perché non facciamo un bel selfie di gruppo?
0: Fai quello che devi fare, ma basta che lo fai in fretta.
5: Avanti. Dite vicini.
6: Vicini.
7: Ha chiesto solo di intervenire.
8: What's your name?
7: A Donna Domenichella, civico 148, davanti al negozio. Mi stanno segnalando.
9: Fermi tutti! Siamo la squadra merda!
10: La squadra merda, ma che è la Juve?
9: M-R-D-A-M-E-D-A! Estirpare rapidamente giocati assemblati appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?
0: Ma noi non siamo drogati.
9: E la socialità che minchia è?
0: Ma come ci avete trovato?
9: I nostri rilevatori hanno riscontrato più di due persone in una foto e abbiamo intercettato una parola detta all'unisono! Appuntato! Ma che minchia vuol dire all'unisono? Ma che è la settimana leghista?
0: Giuda! Sei tu l'infame!
5: Però con questa foto ci ho guadagnato ben 20 likes!
9: Voi siete tutte le arresce domiciliari! Via! Ognuno a casa propria!
10: Agli arresti! E che ce cambia?
9: Niente! Invece per lei che è il padrone di casa!
0: Io ho rispettato la legge, eh? Il conte ci ha detto che siamo liberi!
9: Lei è indagato per il reato d'attentato alla salute pubblica!
0: Oddio, e qual è la pena?
9: Crocefissione a divano! Prendetelo!
0: No, no, no! Porco Dio, alle tue mani consegno il mio spirito! Inchiodato al divano per il resto della mia vita. Povero me. L'inferno mi si palesa. Io, pigro, asociale, indifferente, inchiodato nello spirito ancora prima che al bracciolo. Eccomi punito per la legge del contrappasso. Che la noia si impossessi di me. Che l'indolenza mi dolga le carni. Sia l'inerzia a condurmi all'altro mondo. Oddio santo, se ci sei, aiutami.
11: Ui, ui.
0: Un maiale? Dio, sei tu?
11: Ui.
0: Perché così ti mostri? Io ti chiamai santo.
11: Resta pure inchiodato. Qui l'unico santo sei tu.

0: D'altronde non si sta male. Ho dato un nome alle mie mani bucate. Una è affitto e l'altra si chiama spese. Così mi ricordo dove c'è l'acqua e i miei soldi. No, non si sta male. La posizione supina non mi affanna. Ma almeno per questo mi sono fatto trovare in perfetta forma fisica. Posso constatare che la punizione corregge. E anch'io, così, inchiodato in casa, mi sono trasformato in un perfetto cittadino modello. Il mio senso critico non ne risente. È comodo questo rifiuto della società. Sul sofà il nichilismo non mi affanna. La mia azione è una protesta letargica. Il divano è la croce dell'attività. Addormenta l'intelletto, concede una pennichella al moto perpetuo del divenire.
1: Gesù, dove sei? Sul divano? E te pareva? Ma è mai possibile? Ancora sdraiato dopo tutta sta quarantena? Sti ragazzi, non c'hanno proprio voglia di fan cazzo.
2: Un minuto, ancora uno soltanto. Non fatemi resuscitare ora, lasciatemi redimere ancora un po'. Non ho voglia di uscire. La frenesia mi imbizzarrisce, l'illuminazione mi acceca e l'aria mi ammorba. Il lavoro mi disgusta, la gente mi annoia. Ancora per un minuto, lasciatemi essere un sogno.

0: fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout. Wormholes.
1: Wormholes. Reset Club Guest Mix Number 1 con MLZ, B-Sector e Kessa.

Contenuti al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout.

Team e Città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita. United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Mood Jerez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata al